Bon, mi ascolti? Ma ascoltami bene perché adesso ti faccio la canzone. Uno, due, tre. Mon triste cœur bavale la poupe, mon cœur est plein de caporal.